sarai tanga beikova. Oi qua, uva, vendere coi qua. Amme poti anga ua, amme unamba e imponava, vendere aimo di a uva. E hai un